Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità faccio piovere sul tuo vino demo te. Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania, tatuato in policromia. Ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo zucchero sotto la mia linea.